le nostre sue. Usami una lingua bella, una segna a me. Gabon, gabon,